0: Inside Radio Chart Top 40. Drugi program. Najemitiraniji strani singlovi u domaćem radijskom eteru.
1: Hello, this is Lady Gaga, and you're listening to
2: Jack Johnson.
3: 30 seconds.
4: Smart.
5: Fifth place.
6: Scorpion.
7: Ariana Grande.
8: What's up? This is Rev Run chilling with Airplay Radio Chart in Croatia.
0: Weather drugog programa. Monika Levas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart. Top 40.
9: Četvrtkom, poslije 20 sati.
10: 101.8. 103. 105.9. Moj radio. Radio Zadar.
11: Lo javamo cemento prima di dormire e nel timore di restare soli non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti.